0: Lucaia, mare vedene une. Tutti chi vuole, ma le mie meri lo schila.
1: Me meri lo schila? Come tutto? Chiaro sono te.
0: Mamma, chi ne che pugna è la sini vedene? Mucu tata poi vedere ne è chiamata.
2: Oh my God!
1: Sono pure dottor ne. Dottor Harietam, chi era di erale?
3: Hina vevi sindu ahanne. Efe manu tunai dasuma paha. Efe manu tunai dasuma hata. Handebe hatar veddi tiun karala tiagan.
4: Even in driving, Chomit and Charu.

0: Lucaia, mare vedeni uni! Tutti chi vuole, ma le mie memory lo schila!
1: Memory lost? Cold tutto! Chiaro sonnate!
0: Mamma, chi di che bugne hai? Sì, mi vedene, mucu tata poi vedere ne hai amata!
2: Oh my god!
1: Super dottor ne! Dottor Harita, ma chi era dietro a lei?
3: Hina vevi sindu hanne! Efe manu tunai dasma paha Efe manu tunai dasma hata Handebe hatra weddi tiun karala tiyaganna
4: Batamizu batamizu batamizu mane da mane da Even in driving Chomit and Charu